0: quest'oggi domenica 19 luglio, questa messa alle 8 del mattino che viene offerta in modo particolare per l'intenzione di un anniversario di matrimonio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio, Dio Padre e il Signore Gesù Cristo, siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia gravidissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, di Dio Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, la gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Sii propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché quando vuoi tu eserciti il tuo potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini, e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
2: Prendiamo grazie a Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
2: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
1: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
2: Prendiamo.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasce per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Oggi il Vangelo ci offre altre tre parabole di Gesù sul Regno. La seconda parabola, quella del granellino di senape, e la terza, quella del lievito, ci insegnano che il Regno di Dio all'inizio è piccolo, quasi invisibile, ma piano piano diventa grande e forte. Questa forza misteriosa viene da Dio, viene dalla parola di Dio. Dentro la parola di Dio c'è la verità, c'è questa verità che è una grande forza, e lo Spirito Santo che scende sui cristiani attraverso i sacramenti e la preghiera. È anche una forza interna nel nostro cuore, la quale ci aiuta nelle difficoltà della vita. La prima parabola, quella della zizzania, è la parabola principale. Gesù stesso dà la chiave di lettura, spiegandone i diversi elementi. Il seminatore, dice Gesù, è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno. Il nemico che l'ha seminata è il diavolo, la mietitura è la fine del mondo, gli angeli sono i mietitori, i malvagi saranno gettati nel fornace ardente, i buoni splenderanno come il sole nel regno del Padre. Questa parabola sottolinea l'esistenza del male. Come c'è il bene, c'è anche il male. E c'è il diavolo, il mondo, e non se ne cura. Vive come non ci fosse Dio e come non ci fosse neanche il diavolo. Dobbiamo essere coscienti ed essere preparati, perché il maligno, insieme alla nostra natura umana che è ferita, vuole metterci gli uni contro gli altri. I matrimoni, le amicizie si rovinano se non c'è la preghiera, perché il maligno

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Subito la zizzania, ma la fa crescere insieme al grano fino alla mietitura. Dio è misericordioso e paziente, è indulgente. Indulgente vuol dire che misericordioso. E gli dà tante possibilità, anche ai cattivi, di convertirsi. Tutti noi abbiamo sentito racconti di persone che si sono convertite. Per esempio San Paolo stesso, anche se era in buona fede, ma perseguitava i cristiani, perseguitava Gesù. San Matteo era un pubblicano, era un ladro, rubava lui, riscuoteva le tasse e chiedeva più di quello che era dovuto. Gesù lo scelse, divenne apostolo. Però abbiamo anche chi è buono, può cambiare, diventare cattivo, come per esempio un grande mistero è Giuda. Giuda è scelto da Gesù, fu scelto da Gesù e poi cambiò e si mise contro Gesù. Quindi tutti noi dobbiamo essere umili, essere uniti al Signore, chiedere il suo aiuto, di non perderci, essere fedeli a Lui fino alla fine. Bene. Mi viene in mente Santa Maria Goretti, uccisa da un giovane, Alessandro. Lei lo perdonò e lui dopo alcuni anni si convertì. Ha fatto del male, non si è pentito subito, non si è convertito. Poi, circa 10 anni dopo, si convertì e raggiunse quasi 90 anni, si ritirò in un convento dove aiutava, nei campi, lavorava, e sembra che sia morto in concetto di santità anche lui. E Maria Goretti disse: io voglio portare Alessandro in paradiso con me, e lo perdonò. Bene, la prima lettura tratta dal libro Sapienza sottolinea la bontà di Dio, la sua indulgenza. E Gesù, Dio, è misericordioso e indulgente. Ha dato ai suoi figli la speranza che dopo i peccati tu concedi il pentimento. Bene, Dio è indulgente verso di noi, così noi dobbiamo essere misericordiosi, portare pazienza verso gli altri, come vogliamo anche gli altri siano pazienti verso di noi. Invochiamo la Madonna, Madre Misericordia, e San Giuseppe, pregano Gesù per noi. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

Ed ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Creato. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, sceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato.

0: concepito nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture e salito al cielo, si era a destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria giudicare i vivi e i morti. Il suo regno avrà fine. Crea uno Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la pazienza di Dio è senza limiti nei riguardi di tutti, sempre piena di tenerezza e misericordia. Chiediamo anche noi discernimento e pazienza verso il prossimo.
1: Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, annunci con coraggio il regno di Dio, seminato da Cristo, e si lasci guidare nei giudizi e nelle decisioni della sapienza del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi ha in mano la guida della società, promuova condizioni che favoriscono il bene e aiuti a riconoscere il male senza scoraggiamento o rassegnazione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi è stanco, scoraggiato, oppresso dal male o dalla sofferenza, trovi conforto nella vicinanza del Padre che semina il bene e viva con speranza la promessa del raccolto finale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le nostre comunità, ognuno si sforzi di mantenere una grande concordia nonostante la diversità di idee e di interessi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Dio Padre impotente, a tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: E Signore, riceve le tue mani questo sacrificio, onore e gloria.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi la salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rende grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristiano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini, San Bartolomeo Longo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati allo Spirito Gesù, illuminati la sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma livrarci dal male. Livraci, oh Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
cambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare a tua messa, ma di soltanto la parola.

preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

in piedi preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato a grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Alcuni annunci, allora, raccolta donazioni per la festa della Madonna del Festival Italiano. Poiché non c'è più la colletta porta a porta da alcuni anni ormai, per avere ogni anno i fuochi d'artificio e la banda, vi chiediamo di fare delle donazioni per aiutare la festa della Madonna, iniziando da sabato, domenica prossima. Dopo tutte le sante messe riceveremo le vostre offerte all'entrata della chiesa. Chi donerà $20 avrà una ricevuta per le tasse, chi donerà $30 o più avrà anche un pacchetto di 10 biglietti per i tiraggi. Festival Italiano inizia il 14 agosto, Festa Madonna 15-16 agosto. Cibo per famiglie bisognose, vedete il bollettino, per favore portate cibo per famiglie bisognose. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Veniamo.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: Come di consueto, eccoci collegati con la sede centrale del CRAIC. In linea abbiamo Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
2: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi mi trovo nella sede del CRAIC e sono in compagnia del mio collega Marco Coniglione, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco.
3: Grazie Fabrizio, un bel ritrovaio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: E vogliamo affrontare insieme il problema del decondizionamento. Ecco Marco, è una parola un po' difficile forse, sì. Ma ecco, proprio per questo vogliamo cercare di spiegare in che cosa consiste, che cos'è il decondizionamento e cosa si può fare. Sì. In proposito,
3: il decondizionamento è in generale tutto quello che è l'insieme della perdita di attività fisica, di perdita di mobilità, ma anche perdita di udito e automaticamente anche tutte le ricadute che può avere lo stato fisico, diciamo, di una persona anziana che va a perdere alcune capacità sulla socialità. Quindi quando parliamo di decondizionamento è un concetto che è strettamente legato all'isolamento. Perché? Perché sia l'isolamento, quindi il fatto magari di vivere da soli o di non avere molti contatti con amici, con la famiglia, può accentuare queste problematiche legate appunto alla condizione fisica, sia al contrario qualche piccolo problema legato magari alla perdita di udito o alla perdita di mobilità può spingere gli anziani a, diciamo, ritirarsi, magari a uscire un po' di meno, non frequentare gli amici proprio perché magari si ha problema d'udito e si ha problema o si ha problema a camminare. Questo è molto rischioso perché una volta che si genera questa doppia relazione, sono due elementi, quindi quello della perdita di condizione fisica e quello dell'isolamento, che si autoalimentano uno con l'altro, quindi si deve necessariamente agire per interrompere questo legame. Ed è quello che facciamo noi al CRAIC, prima di tutto con tutto l'insieme di attività che offrono i nostri club della CEDOR, ma anche quello che facciamo attraverso i progetti specifici come i corsi di ginnastica. Abbiamo concluso l'anno passato, abbiamo concluso il corso di tablet, perché anche quello lì è una forma, diciamo, che tende a escludere gli anziani da una parte della socialità di questi giorni. Ecco.
2: Quindi ecco, l'isolamento ha delle ripercussioni appunto sia sul piano fisico che sul piano mentale.
3: Sì.
2: Ecco, hai parlato Marco di attività che offre il CRAIC, lo ricordiamo, noi nella nostra sede, a parte le attività che si svolgono nei club, ci sono i vari corsi di ginnastica che si fanno. Ecco, ricordiamolo un attimo, così mettiamo le persone che ci ascoltano nello status mentale, magari dice: ah, vedi, ho sentito che ci sono queste cose, forse
3: sì,
2: magari
3: sì,
2: con la ripresa delle attività potrebbero essere interessate.
3: Certamente, adesso sembra ancora lontano, ma a settembre,
2: esatto,
3: il tempo
2: settembre è dietro l'angolo.
3: Esatto, il tempo vola, settembre, con settembre appunto inizia tutto l'insieme delle nostre attività, ma è anche vero che ci sono dei club, per esempio, che rimangono aperti e anche essi offrono delle attività simili a quelle che offriamo noi qui al nostro centro. Principalmente quello, secondo me, che rappresenta molto bene questo tentativo di rompere la connessione tra il decondizionamento e l'isolamento è stata un'esperienza fantastica che continua ancora oggi, che è quella del corso di ginnastica articolare su sedia, perché è proprio simbolico di una piccola attività di soltanto di un'ora a settimana, che però è proprio stata molto apprezzata dai nostri anziani, da quelle persone che partecipano, proprio perché con dei semplici esercizi svolti da seduti si riesce a mantenere una flessibilità nei movimenti, nelle articolazioni, che torna utile nella vita di tutti i giorni. Quindi una cosa importante che con un minimo sforzo può ritardare la perdita di mobilità in molti casi, ma anche appunto rendere più facile le cose più banali che facciamo a casa, come allacciarsi le scarpe o prendere qualcosa che sta un po' più in alto in qualche scaffale.
2: Esatto, che noi forse dei gesti che consideriamo banali, ma che non sono più banali per le persone anziane.
3: Esatto.
2: E quindi poi sembra, poi in realtà questi esercizi, questo tipo di ginnastica su sedia si può replicare poi tranquillamente anche in casa, quindi
3: esatto.
2: Cioè non è più quel corso di un giorno a settimana, ma tu lo puoi fare tranquillamente a casa tua,
3: sì.
2: Quando vuoi, insomma.
3: Sì, anche perché il nostro corso di ginnastica articolare su sedia è dato da un professionista che è molto apprezzato, proprio perché si sofferma a spiegare bene, fa fare anche esercizi che riguardano la respirazione, e questo è un altro elemento, perché certe volte insieme, se si impara a gestire bene la respirazione, si riesce anche ad agire su magari degli stati di ansia, dei momenti un pochettino più di emotività, e quindi questo è molto utile, molto molto.
2: Benissimo Marco, allora questo segmento noi lo dedichiamo, sì, parliamo delle varie attività che si svolgono nei club, spesso e volentieri andiamo nei club per intervistare i presidenti, i membri ci parlano delle loro attività,
3: sì.
2: Ma serve anche come segmento informativo in generale. Ecco Marco, cosa pensi, cosa prevedi, cosa ci può essere in futuro per informare i nostri ascoltatori?
3: Beh, devo dire che già nell'anno passato, con l'aumentare purtroppo dei casi di frode e di truffe agli anziani, devo dire che è stato molto utile e molto apprezzato tutto il lavoro che abbiamo fatto in diversi momenti dell'anno, in diversi episodi, grazie a questo spazio su CFMB, per appunto informare e mettere diciamo in guardia i nostri anziani, gli anziani all'ascolto, contro certi tipi di come avvengono queste truffe. Abbiamo avuto anche una piacevole collaborazione della polizia, e questo è, diciamo, vogliamo riproporlo quest'anno anche, e andare oltre, cercare di trattare altri temi, come per esempio possono essere la prevenzione per le cadute, che sembrano una cosa banale, ma anche lì con qualche piccolo accorgimento, con qualche piccola precauzione, certe volte con una caduta si rischia di avere delle brutte conseguenze, o comunque in genere aspetti che riguardano la salute
2: delle persone. Benissimo Marco, io ti ringrazio e ringrazio naturalmente le Repos San François d'Assise che ci permette appunto di parlare, che ci offre questo spazio. Sì. E continuate ad ascoltarci e così vi daremo altri preziosi consigli. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima. Ciao.
3: A presto.
1: Ringrazio Fabrizio e Marco, saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 per questo nuovo appuntamento con Domenica Insieme. L'edizione di oggi è quella del 19 luglio 2026, oggi è il 200° giorno dell'anno, esattamente 200 giorni dall'inizio di questo 2026, è anche il giorno in cui la Chiesa ricorda Sant'Arsenio il Grande, Santa Aurea, ma anche, e qui non so esattamente come si pronuncia, San Simmaco potrebbe essere e San Giusta. Comunque il nome di chi vi sta parlando, Alessandro Fortino, almeno a me è facile pronunciarlo e sono davvero contento di essere di nuovo con voi in questa splendida domenica. È una domenica nella quale si prevedono oltre 13 ore di soleggiamento, potrebbero essere anche di più perché il massimo raggiungibile di questi tempi sono 15 e la giornata si disegna così, soleggiatissima. Era già soleggiata la mattinata e dovrebbe essere così, perfettamente sereno il cielo fino al tramonto e così vedremo solo sole. E sarà una giornata anche bella per quanto riguarda le temperature. Nelle medie stagionali, forse al di sotto, ma soltanto di un po', sarà forse anche un po' ventosa, ma niente di che, è comunque il quadro completo del bollettino meteorologico per quest'oggi e per il resto della settimana, un po' più in là in questa prima ora di Domenica Insieme, una trasmissione nella quale vedremo anche di trovare modo di parlare di sport senza... cercando di fare senza troppe polemiche, anche se a me risulta difficile di solito, sì, con un po' di ritegno forse ci posso riuscire. Intanto c'è anche un gran premio in corso, in questo momento c'è già la vettura di sicurezza, la safety car, siamo appena partiti a questo, per questo 10° appuntamento nel campionato mondiale di Formula 1, il Grand Prix Moët et Chandon de Belgique 2026. In questo momento Charles Leclerc è al secondo posto, un po' dispiaciuto di non essere partito in prima fila per un malinteso durante le qualifiche, ha alzato il piede pensando che ci fosse bandierina gialla sulla pista, invece era per la linea che faceva prevenire le macchine fino ai box, piccola confusione, così ha alzato il piede un po' di troppo e in ogni caso adesso occupa il secondo posto, dunque ottima partenza per Charles Leclerc. Antonelli, l'italiano, in prima posizione e in terza posizione adesso Verstappen e l'altro ferrarista Lewis Hamilton in quinta posizione. Qui però siamo ancora all'inizio di questo mitico Gran Premio, uno dei circuiti più difficili ma anche più belli e storici di questo sport, l'automobilismo e in particolare la Formula 1. Intanto in questa trasmissione, come al solito sapete, ci saranno i tre brani dal sapore locale di oggi. Ci sarà anche un brano strumentale che è ballabile. Di nuovo torna il tango e non perché l'Argentina è in finale della Coppa del Mondo, ma perché il suo compositore oggi avrebbe compiuto tanti tanti anni. In fondo ricorre l'anniversario di nascita del suo compositore. Ed è un tango, ma non è argentino. Il resto ve lo dico dopo i risultati delle lotterie alle 9:25, il taccuino sociale tra poco più di 5 minuti. Gli altri appuntamenti, accade oggi, oroscopo, già sapete quando mi troverete a farli e condividerli con voi. Per il momento io direi di ripartire in musica. Il primo brano che abbiamo ascoltato questa mattina, Amedeo Minghi, Di giorno in giorno, bellissima, tra le tante belle canzoni sue. Erano 3 anni che non lo trasmettevamo, il 23 luglio del 2023 ed era di domenica. Abbiamo iniziato dunque questa trasmissione con questa bellissima canzone e si continua con un'altra canzone bella secondo me ma poco gettonata dell'inizio di questo millennio. La canta Gatto Panceri e si intitola Gioia.

0: Allora, un piccolo aggiornamento dal Gran Premio di Formula 1. C'è stata l'uscita della vettura di sicurezza in pista per un contatto tra Russell e Hamilton. Pessima partenza per Russell, che lamenta tutto il fine settimana di mancanza di potenza, soprattutto nel rettilineo. Si è fatto sorpassare dalle due Ferrari e poi ha tentato di riprendere la sua posizione su Hamilton. Le vetture si sono strette, c'è stato un contatto ed è finito nella ghiaia, e per questo motivo poi è dovuta uscire la vettura di sicurezza. Ma siamo giunti adesso al decimo giro della gara e tutto dovrebbe a breve rientrare nella normalità. Sono le 9:15, partiamo subito con il taccuino sociale.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10:30 colazione, alle 11:45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio, con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Neri Labrotto al 514-234-6476. L'Oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattate Gina al 514-999-4313.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email

Un uomo piange solo per amore, cantava Little Tony. Però io non sono d'accordo. Io ho visto uomini in questi mondiali piangere perché la loro nazionale era stata sconfitta. O forse non erano uomini, non lo so. Appunto, io cerco di non essere polemico, però che ci volete fare? Nella mia natura, forse meglio, anziché aggiungere a questa, tornare in musica. Vi ricordo che a breve ci saranno i risultati delle lotterie. Per il momento Riccardo Fogli ci fa tornare negli anni 80 con questa Torna a sorridere.

0: Allora, mentre andava questa canzone sono riuscito a rispondere ad una telefonata, ma altre due purtroppo me le sono perse. Spero che non era gente offesa da quello che ho detto e che magari voleva scambiare qualche parola con me. Se volete farlo, provate di nuovo, però a volte sì, non riesco ad arrivare in tempo al telefono e così bisogna riprovare, insistere, non arrendersi. Intanto siamo giunti alle 9:25. Il momento di andare a vedere cosa è successo nelle nostre principali lotterie.
1: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Ho giocato tre numeri.

0: quanto bello.
1: E come sempre noi facciamo questo piccolo passetto indietro a venerdì sera, quando vengono estratte lotterie come Lotomax. 17 luglio 2026, i numeri usciti sono i seguenti: 8, 12, 13, 32, 40, 41, 52, complementare 38. Passiamo adesso a Quebec Max, sempre di venerdì sera: 8, 17, 29, 32, 41, 46, 49, complementare 51. La quotidienne di venerdì sera a due cifre: 00, e non è farina. A tre cifre: 368, e a quattro cifre: 8178. Per l'extra di venerdì sera: 6861566, e per la mini: 500829. Veniamo adesso alle principali lotterie del sabato sera. Partiamo dalla 6:49, sorteggio classico: 15 27 29 33 46 49, complementare 21. Invece la combinazione legata alla pallina, in questo caso bianca, è la seguente: 4 7 3 4 1 6 4 1 trattino 0 1. Le altre del sabato sera Lotto en fait Québec 49: 4 10 25 33 36 44, complementare 7. L'extra di ieri, prima di passare alle altre: 469 92 73. Ecco, passiamo alle altre. La quotidienne di ieri sera a due cifre: 7 9, a tre cifre: 5 7 0, a quattro cifre: 1 5 6 8. Scusate il falsetto. Passo adesso a banco: 3 4 18 25 29 30 31 32 33 38 43 50 51 52 56 57 59 60 61 ed infine il 70. Andiamo a vedere cosa è stato vinto. Per quel che riguarda Lotomax, nessun 7 su 7, in palio c'erano 15 milioni, nessun 6 su 7 più complementare, in palio c'erano 164 mila dollari, e sono stati vinti 2 Max Plus, uno in Quebec e uno in Ontario, questi premi da 100 mila dollari. Prossimo sorteggio, quello del 21 luglio 2026, 20 milioni montepremi più 20 lotti da 100.000 dollari. Invece per la 6:49, sempre 5 milioni per il classico, che non è stato vinto in questa settimana. Ci sono però 3 vincitori del 5 su 6 più complementare, e ciascuno vince circa 76.000 dollari. I 3 vincitori in Ontario, lì anche il vincitore del milione di dollari, tutte le altre province al secco. E così, prossimo sorteggio, quello del 22 luglio 2026, sempre 5 milioni per il classico, ma la pallina d'oro avrà un valore di 34 milioni di dollari. Ci sarà una possibilità su 18 che esca questa boule d'or. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti, come sempre, con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

0: Il titolo dell'album The All Time Top Tangos del 1959, il direttore d'orchestra Stanley Black, ovviamente con la sua orchestra, il brano invece intitolato a volte Ecstasy o in questo caso Ecstasy Tango. Per parlarvi del suo compositore, prima di andare avanti, semplicemente dirvi che questo non era un tango argentino, ma un tango inglese, perché il compositore si chiamava Philip Green, che è stato un pianista, fisarmonicista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese. Autore prolifico, ha composto colonne sonore per circa 150 film, nonché brani strumentali, musiche di canzoni, sigle per radio e televisione e musica di repertorio. Henry Green, nome di nascita di Philip Green, viene al mondo il 19 luglio 1919 nel quartiere londinese di Whitechapel in Inghilterra. È il figlio di Philip Green, un tagliatore di tomaie di stivali nel settore calzaturiero, e di Elizabeth Vogel. Inizia a studiare pianoforte all'età di 7 anni, dimostrando presto un notevole talento, e a soli 13 anni vince una borsa per studiare al Trinity College of Music di Londra. Terminati gli studi, Green inizia a suonare in varie orchestre e diventa, a 18 anni, il più giovane direttore d'orchestra al Prince of Wales Theatre di Londra. Nel 1933, all'età di 21 anni, firma poi un contratto discografico con la EMI, etichetta con la quale continuerà a registrare per tutta la vita. Nella seconda metà degli anni 30, Philip Green dirige grandi orchestre, ma suona anche in il pianoforte e la fisarmonica in piccole bande musicali in tutta Europa. Tra il 1935 e il 1939 diventa famoso per i suoi programmi di Radio Luxembourg, che vengono trasmessi in Gran Bretagna. Durante la Seconda Guerra Mondiale Philip dirige regolarmente per le trasmissioni della BBC con varie orchestre in programmi come Salute to Rhythm e Band Call, dove presenta al pubblico britannico future stelle della musica. Green diventa anche arrangiatore e direttore d'orchestra per la Decca Records, accompagnando molti dei suoi cantanti. Il primo lavoro cinematografico accreditato di Philip Green è nel film del 1943 The Sky's the Limit, ma il suo primo successo notevole arriva 3 anni dopo con The Magic Bow, un film basato sulla vita e gli amori del violinista e compositore italiano Niccolò Paganini. Nel corso dei 2 decenni seguenti Green compone oltre 150 colonne sonore, tra cui The Yellow Balloon nel 52, Carry On Admiral 57, The Square Peg del 1958, The League of Gentlemen del 60, The Singer Not the Song dell'anno seguente e poi nel 65 The Intelligence Man. Oltre alla musica popolare, Green compone e arrangia anche opere orchestrali leggere e scrive prolificamente musica per sonorizzazioni. Di conseguenza, molte delle sue composizioni sono note grazie al loro utilizzo in programmi radiofonici e televisivi. Per i suoi lavori spesso usa pseudonimi come Don Felipe per il brano Frenesi e Belmonte per il tango Ecstasy che abbiamo ascoltato questa mattina. Philip continua a comporre e dirigere e a pubblicare registrazioni di musica orchestrale leggera fino al suo ritiro nel 66. Mentre vive in Irlanda si interessa alla musica sacra e compone una messa di San Patrizio completa registrata dal Trinity Chorale nel 1971 con il compositore alla direzione. Un anno dopo segue la messa di San Francesco d'Assisi registrata con il Cork Children's Choir. Philip Green muore dopo una lunga malattia a Dublino il 6 ottobre 1982 all'età di 71 anni, ma oggi ricorre il 115esimo anniversario della sua nascita e l'abbiamo voluto ricordare così attraverso una delle sue più famose composizioni. Questo grande artista poliedrico britannico Philip Green. Torniamo alla musica adesso, non al tango, non argentino. Però in Argentina vogliamo tornare in qualche modo attraverso questa canzone di Rino Gaetano. Che ci porta nella Pampa con Sombrero.
1: Esta es la historia verdadera del sombrero, caballero de la pampa, amigo del pueblo, amigo de Dios, ándale, manito hermano, con coraje y corazón.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi Papillon Aqua Store 800 grammi a $19,99, caffè Borbone 10 capsule a $2,99, carciofi marinati mezze 720 ml a $5,99, rapini Alaska 1 kg a $5,99, dall'Italia filetti di melanzane Dora 580 ml $3,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
1: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.

Bellissima canzone di Riccardo Cocciante del 1978, che poi ha ripreso un certo Rino Gaetano mentre era in tournée con Riccardo Cocciante qualche anno dopo. Le due versioni sono davvero belle, anche se quella di Rino Gaetano forse è diventata più famosa. Io ne ho approfittato per legare l'una e l'altra, e le due ci hanno portati fino alle 9:45. Prima di passare al primo brano dal sapore locale di oggi, soltanto dirvi che in testa al Gran Premio del Belgio c'è adesso Charles Leclerc, però sta entrando ai box. Lewis Hamilton ancora non ha cambiato pneumatici, sta entrando anche lui ai box e dovrà scontare una penalizzazione di 5 secondi per il contatto avvenuto con Russell della Mercedes. Invece, per quanto riguarda il contatto tra Charles Leclerc e Oscar Piastri, non ci saranno ulteriori conseguenze, dunque nessuna penalizzazione per quel contatto lì. Intanto Norris adesso conduce la gara, ma si dovrà fermare anche lui. Antonelli e Verstappen, che sono già entrati per montare delle gomme dure, in questo momento sono al terzo e al quarto posto, però a breve sicuramente riprenderanno il comando della gara. C'è anche una virtual safety car e questo impedisce a Verstappen, molto aggressivo in questa fase della gara, di tentare il sorpasso su Kimi Antonelli. Questo per la Formula 1. Invece per il brano dal sapore locale di oggi, dirvi che semplicemente lui ha compiuto 86 anni qualche giorno fa, 6 giorni fa per l'esattezza, perché nasceva il 13 luglio del 1940 a Jonquière in Quebec, Donald Bourgeois, in arte Donald Lautrec, che si è fatto conoscere soprattutto durante gli anni 60, canzoni di grande successo, almeno qui in Quebec, come C'est le ska e Manon vient dans C'est le ska. Ha continuato a cantare soprattutto negli anni 60 e 70, ha partecipato a tante trasmissioni televisive e radiofoniche. Io questa mattina ve lo faccio ascoltare in una ripresa di un brano di grande successo di Bob Seger della fine degli anni 70, Still the Same, che in versione francese diventa Toujours le même, Donald Lautrec.

0: Cercate un'aria condizionata. Energeggio Superfaccio, siamo alla soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

Anche se per qualcuno sono già iniziate da venerdì, perché si vedeva anche una presenza incrementata della polizia sulle autostrade del Quebec già dall'ultima lavorativa della settimana scorsa. Ufficialmente quelle che qui in Quebec chiamiamo le vacances de la construction, le vacanze o le ferie della costruzione, iniziano oggi domenica 19 luglio e si protrarranno fino al sabato 1 agosto. Inclusivamente, e sono oltre 200.000 i lavoratori di questo settore che saranno in vacanza per queste due settimane. Allora, almeno per la prima, vediamo come si disegna a livello meteorologico. Prima di passare alle previsioni, dirvi che la temperatura più elevata mai registrata qui a Montreal per un 19 luglio è stata nel 46. 33,9 gradi, ma qualche anno fa c'è stato anche un 33,8. Dunque queste temperature spesso si toccano, la più bassa minima nel 77,2 gradi. Invece di questi tempi la temperatura media dovrebbe aggirarsi intorno ai 26,5 gradi per la massima, 15-16 gradi per la minima. Con questo in mente andiamo a vedere come si disegna questa giornata. Ebbene, all'insegna del sole. Come è iniziata, terminerà. Il pomeriggio sarà soleggiato, anzi soleggiatissimo, zero praticamente le probabilità di precipitazioni e la temperatura percepita sarà di 24, per questa massima di 23. Il vento però sarà alquanto presente, dai 25 ai 30 km orari da nord-ovest, con punte al di sopra dei 40 km orari. Per fortuna questa sera si calmeranno un po' i venti, soffieranno sempre da nord-ovest ma intorno ai 15 km orari, punte sempre al di sopra dei 30 km orari. Comunque questa notte invece sarà decisamente più calma, la minima scende a 14 sotto un cielo generalmente sereno. Generalmente soleggiato invece sarà il cielo domani mattina e anche domani pomeriggio, quando toccheremo una massima di 25 percepita a 29, dunque subentra già un piccolo fattore umidex già da domani. Invece oggi praticamente niente e sarà di nuovo una giornata piuttosto ventosa quella di domani, venti da leggeri a moderati da sud-ovest e raffiche che possono sfiorare i 40 km orari, ma niente precipitazioni per domani. Martedì invece il quadro cambia e non poco, e lo vedremo subito, perché alle 13 di oggi e alle 12 di domani si aggiungono soltanto 3 ore di soleggiamento per martedì. Sarà una giornata con una massima di 25 percepita a 31, schiarite, poi piogge sparse in fine mattinata, un rischio di temporale sparso in pomeriggio. Sarà un'altra giornata ventosa, molto ventosa. Venti che soffieranno da sud a quasi 40 km orari e punte che possono sfiorare i 60 km orari. Questa per martedì davvero poco piacevole come situazione meteorologica. E la notte poi sarà così, generalmente nuvoloso il cielo con rischi di temporali sparsi presto in serata, ma dopo ci saranno piogge e di nuovo tanto vento, accumulazioni possibili dai 5 ai 10 mm per la notte tra martedì e mercoledì. Poi per la giornata di metà settimana, generalmente nuvolosa con un rischio di temporali sparsi tutta la giornata, e anche qui accumulazioni più importanti localmente soltanto, la massima 23 percepita a 28, poi la minima sarà di 15 gradi, dunque freschina la notte tra mercoledì e giovedì, quando avremo una massima di 23 percepita a 25 sotto un cielo variabile con passaggi nuvolosi in pomeriggio, ma decisamente meno ventosa sia quella di giovedì che quella di venerdì, quando la massima sarà di 25 percepita a 29. Ci saranno passaggi nuvolosi in mattinata, poi deboli rischi di piogge sparse in pomeriggio. Veniamo al fine settimana. 25 ancora la massima, sia per sabato che per venerdì, e la percepita intorno ai 29-30 gradi, e le due giornate saranno generalmente soleggiate con deboli rischi di piogge sparse per l'intera giornata, un po' di più sabato, un po' di meno domenica, quando sarà anche calmissima la giornata di domenica, soffierà una leggerissima brezza
come dicono alcuni, brezza, come preferisco dire io. Intanto in questo momento fuori dai nostri studi 18 sono i gradi percepiti a 18, però già il vento è alquanto presente, soffia da nord-ovest a circa 20 km orari. Torniamo alla musica, lo facciamo con Biagio Antonacci, insieme Finire.

Siamo tornati agli anni 80, 1980 per l'esattezza, con questo Il Parco della Luna di Lucio Dalla, uno dei classici di questo grande cantautore che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa. Intanto, per quanto riguarda il Gran Premio di Formula 1, ebbene, Norris in questo momento occupa il primo posto davanti a Charles Leclerc e Kimi Antonelli, Verstappen quarto, Piastri quinto e Hamilton sesto. Aveva funzionato bene il cambio alla sosta ai box di Leclerc sotto la vettura di sicurezza virtuale, la Virtual Safety Car, ma in questo momento Norris, che non si è fermato ancora, è riuscito a prendere la testa del Gran Premio, ma sicuramente la cosa cambierà a breve. Intanto il distacco tra Leclerc e Antonelli è di circa mezzo secondo. Antonelli è molto aggressivo in questa fase della gara. Lo è stato anche Hamilton, che si è fermato per montare anche lui delle gomme dure. Ha scontato la sua pena di 5 secondi. Aveva chiesto anche una modifica all'alettone anteriore, però il lavoro non era stato completato quando è ripartito, e così ha messo un po' in pericolo, diciamo così, uno dei suoi meccanici. L'evento è sotto investigazione, dunque secondo evento sotto investigazione per quanto riguarda questa gara di Lewis Hamilton, questo Gran Premio del Belgio che continueremo a seguire da qui fino al termine. Ma seguiamo anche altre cose, perché c'è anche il Tour de France e ci sono delle polemiche che riguardano i controlli anti-doping, per dirlo all'italiana, non in italiano. E c'è anche comunque la diretta, perché in questo momento si sta correndo, siamo più o meno giunti ai due terzi di questa classica competizione ciclistica storica, tra l'altro, e ne parleremo anche di questa competizione durante la CAD oggi, perché ci sono state nel passato delle belle vittorie italiane. Questo lo faremo intorno alle 11:15. Per il momento, siccome sì, ce n'è di sport, però ce n'è dal vivo con pochi risultati, e soprattutto c'è l'attesa della finale di questi mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Io direi di approfittarne per ascoltare magari un po' più di musica in questa seconda ora di Domenica Insieme. E così ci rituffiamo in musica con uno dei primi successi di Cesare Cremonini, quando era ancora membro di questo gruppo chiamato Luna Pop 50 Special.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 22 luglio, uva senza semi, verde o rossa, 2,44 la libra. Filetto di manzo, sottovuoto, $16,99 la libra. Carne macinata magra di vitello da latte, $4,77 la libra. Formaggio in blocco Petit Quebec, 400 grammi, $5,47. Mortadella San Daniele, $4,49 la libra. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2,8 litri, $24,99. Caffè in grani Lavazza, 1 kg, $21,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Mon offre extra à la SAQ, c'est quoi? C'est une offre exclusive et personnalisée, créée selon vos préférences, peu importe vos goûts. Par exemple, Vincent, qui aime le vin blanc, accumule des points bonus sur ces vins-là avec mon offre extra. Alors que Marika, amateur de vodka, obtient aussi des points bonus sur ces produits-là. Quelle est votre offre extra à vous? Découvrez-la dès maintenant dans votre appli SAQ. Mais faites vite, mon offre extra passera extra rapidement. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
3: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Con Strano Amore sulle onde di CFMB 1280 sono trascorsi 19 minuti e dall'inizio di questa seconda ora è il momento di iniziare a parlare di sport e partiamo subito con il ciclismo. Polemiche al Tour de France, controlli antidoping per Pogacar e Vingegaard in piena notte, rabbia delle squadre. Secondo le Parisien, la maglia gialla sarebbe stata svegliata alle 5 e il danese alle 2. Evenepoel, le regole non lo consentono, è scandaloso. Notte agitata al Tour de France per la maglia gialla Tadej Pogacar e per Jonas Vingegaard, che segue il campione del mondo in classifica a 4 minuti e 30 secondi. Questa è la classifica prima dell'inizio di questa tappa di oggi. 6 Tour de France vinti in 2, 4 per lo sloveno e 2 per il danese. Infatti entrambi hanno subito, secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, un controllo antidoping in piena notte. Vingegaard attorno alle 2, Pogacar verso le 5, senza poi riuscire a riprendere sonno, ovviamente. Il tutto prima del via della 15ª frazione attualmente in corso, con traguardo in salita al Plateau de Solaison alla vigilia del secondo e ultimo giorno di riposo domani. Le due squadre, la UAE di Poggi e la Visma di Vingegaard, non avrebbero gradito. Il danese ha poi raccontato di aver messo circa 40 minuti a riprendere sonno. E così si è espresso Pogacar: ho dormito 4 ore, di solito vengono la mattina presto, stavolta hanno anticipato ulteriormente. E parlando di questa 15ª tappa, in questo momento siamo più o meno a... quanto mancano? 10 km, no, di più, sono 48,5 i chilometri rimanenti a questa tappa, la 15ª Champagnole Plateau de Solaison. E c'è il gruppo di testa che ha un vantaggio in questo momento di circa 13 millesimi su Pidcock. Invece il gruppo della maglia gialla è molto indietro in questo momento e si ritrova a 3 minuti e 8 secondi. Dunque è un momento un po' più difficile per la maglia gialla di Pogacar, però in classifica in questo momento è comunque in testa. Dopo 14 tappe conduce il Tour de France con 5 ore 18 minuti e 28 secondi e il vantaggio sul primo inseguitore, ovvero Vingegaard, è di 4 minuti e 30 secondi. Il terzo in questo momento è l'altro, il belga Evenepoel, che si trova a 5 minuti e 4 secondi di distacco da Pogacar. Dunque, quando siamo giunti ai due terzi più o meno di questa competizione, Pogacar è saldamente in testa alla classifica, ma come ben sapete nel ciclismo può accadere di tutto. Una brutta caduta che non auguriamo a nessuno, però niente è chiuso finché non si arriva al traguardo, e questo traguardo ci si giungerà la settimana prossima, domenica prossima, per la 21ª tappa che si conclude con la Tuileries Paris Champs-Élysées. Ma per il momento noi torniamo alla musica e torniamo al 2011, quando il papà, che purtroppo non c'è più, ma il papà dell'altro Da Vinci, quello che ha vinto il Sanremo 2026, ci cantava questa canzone in una nuova versione, perché la versione che lui ha cantato originalmente è degli anni 70. Poi nel 2011 riprende questa bellissima canzone intitolata Canzone, a volte anche scritto Canzona, Amalfitana, Mario Da Vinci.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva rossa senza semi 1,99 la libra, clementine 1,49 la libra, angurie senza semi 4,99, piloni di pollo freschi 1,99 la libra, bistecca rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514 327 1656.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua cosa

Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. Che dire, tranne che per due gare di Formula 1 quest'anno che sono state vinte da George Russell, in questo 2026 se non vince un'italiana, ovvero la Ferrari, vince un italiano, in questo caso di nuovo Kimi Antonelli, di nuovo vittorioso in questo Gran Premio del Belgio. Sono tante le vittorie in questa stagione davvero straordinaria per il giovanissimo pilota italiano, e così si è chiuso il Gran Premio con la vittoria e i 25 punti che vanno a Kimi Antonelli. Leclerc si prende il secondo posto, terzo gradino del podio preso da Verstappen, poi Hamilton quarto davanti a Piastri, Hadjar e Norris, Bortoleto, Lindblad e Colapinto chiudono nei punti. Si è appena conclusa la gara, il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps, i 44 giri completati da pochi secondi. Intanto noi, prima di proseguire con lo sport, direi di tornare alla musica. Una canzone legata alla colonna sonora originale del film Il bisbetico domato. Forse qualcuno l'ha visto, l'ho visto io, anche se non all'uscita nel 1980, qualche anno dopo, un film con Adriano Celentano e la moglie. E di questa colonna sonora è stata estratta anche una canzone, Innamorata, incavolata a vita, scritta per il testo da Minellono, per la musica Toto Cutugno, dirige l'orchestra Pinuccio Pirazzoli.

0: state sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Nina Zilli sulle onde di CFMB 1280 con Penelope. Torniamo adesso a parlare di sport e di calcio di Mondiali 2026. Partendo dal risultato tennistico di ieri, la finalina o la finale per la medaglia di bronzo o per il terzo posto, comunque la finale di quelli che non sono arrivati in finale. Francia-Inghilterra, partita vinta dagli inglesi per 6-4, come dicevo, questo risultato tennistico. Nella quale partita non abbiamo visto la Francia giocare nel primo tempo, poi c'è stato un sussulto, è tornata qualcosa, una luce. Anche la speranza di pareggio e di vittoria dei francesi però sono stati nettamente più concreti gli inglesi e alla fine l'hanno spuntata. Le reti segnate dagli inglesi di Rice, bellissima rete al terzo minuto proprio all'inizio della partita, poi Consa al 18esimo, Saka due reti nel primo tempo al 37esimo e primo di recupero, e poi di nuovo dal dischetto per la tripletta nel secondo tempo Jude Bellingham che nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco aggiunge il sesto gol dell'Inghilterra. Invece per la Francia, Kylian Mbappé due reti al 48esimo e 66esimo, invece le altre sono state segnate da Barcola e Dembélé. Belle reti anche quelle dei francesi, però sicuramente non sono bastate, e staremo a vedere se le due reti segnate da Mbappé basteranno per farlo decretare capocannoniere di questo Mondiale 2026. A determinarlo sarà Lionel Messi in questa finale di oggi, dove la sua squadra, l'Argentina, affronterà la Spagna. Ci torneremo a breve, voglio soltanto aggiungere una piccola nota di polemica. Secondo una certa figura che voi conoscete bene, che va molto fiera dei suoi mondiali, questa edizione sarebbe il più grande evento della storia dell'umanità, e non voglio nemmeno menzionare chi l'ha detta questa cosa perché già l'avete capita. Comunque sì, è un mondiale che ha visto tante polemiche tra le pause per il caldo, che in fondo sono diventate pause per la pubblicità, cartellini gialli poi revocati perché sono diventati rossi ma non dovevano secondo alcune persone. Comunque non voglio addentrarmi in questo argomento, magari lascio ai miei colleghi il lusso, il privilegio di farlo magari in trasmissione dove hanno più tempo per dilungarsi su queste cose. Però sì, il calcio di oggi a volte lascia a desiderare. Anche le difese scolapasta che ho visto in alcune partite non è che sia un sostenitore del catenaccio, tutt'altro, però vedere delle difese, delle strutture di gioco molto meno collaudate rispetto ad un'altra epoca, non è che vedere più reti anche segnate a volte troppo facilmente sia un'aggiunta per lo spettacolo, secondo me. E mi fermo qui, magari qualcuno potrebbe avere un parere contrario e sarebbe bene forse aprire le linee in qualche trasmissione della nostra emittente per lasciare a tutti commentare, magari a conclusione di questi mondiali che si concluderanno a breve. Mancano 4 ore 14 minuti e 10 secondi al fischio d'inizio di questa finale 2026 dei mondiali tra Spagna e Argentina. Per il momento noi torniamo alla musica, lo facciamo con un brano locale, ma per sottolineare quelli che sarebbero stati gli 88 anni compiuti da un certo Claude Bonsaquin, in arte Frankie Jordan, che è stato un cantautore e poi soprattutto autore francese, ma nato in Algeria, nell'Algeria francese a Oran, ed è scomparso l'anno scorso al mese di giugno del 2025. Tra le tante canzoni che ha scritto per se stesso ma anche per altri, c'è uno dei primi successi di Martin Sinclair del 1984, scritta da Frankie Jordan per il testo, per la musica, cantata da Martin Sinclair, Simplement.

0: è arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale, 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.
1: Sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana. Per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
0: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

Allora, sorvoliamo velocemente tutti i commenti e soltanto dirvi che la finale del Mondiale 2026 inizia tra 4 ore, 7 minuti e 30 secondi. A sfidarsi saranno la Spagna e l'Argentina. Nell'unica sfida ai mondiali precedente, a quella del 13 luglio del 1966, l'Argentina aveva vinto per 2-1. Dunque, l'unica vittoria è quella dell'Argentina sulla Spagna, ma di tanti anni fa, si risale infatti a 60 anni fa. E la Spagna è arrivata a questa finale con tante vittorie, le ultime 5, quella contro l'Uruguay per 1-0, poi agli ottavi contro l'Austria 3-0, contro il Portogallo di qualche giorno fa nei quarti e poi cioè negli ottavi, nei quarti di finale poi sconfitta la squadra del Belgio per 2-1 e in semifinale vittoria di 2-0 contro la Francia. Invece per quel che riguarda l'Argentina, le ultime 5 partite sono state anche vinte contro la Giordania per 3-1, contro Capo Verde, una partita davvero sofferta per l'Argentina che l'ha spuntata comunque 3-2, e questo ai sedicesimi. Agli ottavi invece altra partita difficile per l'Argentina, vinta per 3-2, poi ai quarti contro la Svizzera 3-1 e nella semifinale del 15 luglio 2-1 contro l'Inghilterra. Il percorso finora sembra più pulito, più netto per la Spagna che per l'Argentina, ma la finale è un mondo in sé e dunque è difficile dire cosa accadrà. Lo vedremo, lo scopriremo tutti quanti insieme a partire dalle ore 15. E così si chiude per me, per il momento, la pagina sportiva dedicata al calcio, magari un aggiornamento poi dal Tour de France, ma per il momento direi di tornare in musica con Stefano Rosso. Basta un'ora sola.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva rossa senza semi 1,99 la libra, clementine 1,49 la libra, angurie senza semi 4,99, piloni di pollo freschi 1,99 la libra, bistecca rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: E prima di chiudere questa ora, soltanto dirvi che ieri Montreal ha vinto contro Calgary per 38-2 nella settima giornata o settima settimana della Lega canadese di football. Dunque Alouettes 38, Stampeders 32 e per la prossima settimana, l'ottava, Montreal non giocherà. Dobbiamo attendere alla settimana numero 9 quando affronteranno di nuovo il Rougeau. Questa partita avrà luogo il 31 luglio. Torniamo alla musica e torniamo negli anni 60 con Caterina Caselli.

Claudio Baglioni e Strada Facendo iniziano questa terza ora di domenica insieme, targata 19 luglio 2026, giorno della finale dei mondiali di questa edizione. Intanto in questo momento vorrei sottolineare gli 86 anni compiuti oggi da una certa Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona, che anche a me non diceva assolutamente niente. Nata a El Paso, Texas, in questo giorno nel 1940. Il suo nome d'arte invece è Vicky Carr, cantante americana, una carriera che dura più di sei decenni, da più di 60 anni canta, soprattutto in spagnolo, i suoi genitori essendo messicani, ma lei ha ottenuto tanti grandi successi anche in inglese, soprattutto negli anni 60 e 70. Una di queste canzoni è It Must Be Him, grande successo per lei, ma non solo, perché questa canzone, in fondo, l'originale è in francese. It Must Be Him, cantata da lei nel 66, grande successo, come dicevo. Invece, l'originale dello stesso anno è stata scritta e cantata da Gilbert Bécaud insieme a Maurice Vidalin, Seul sur son étoile, ma Vicky Carr la canzone l'ha cantata anche in italiano. E qui non è un adattamento, è veramente una traduzione, perché dall'inglese all'italiano praticamente il testo rimane uguale, cambia soltanto la lingua. E così, per fargli gli auguri per i suoi 86 anni, ci ascoltiamo di Vicky Carr questa mattina la versione italiana di It Must Be Him. Sì, è lui.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 dollari la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777. Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
5: Quattordici minuti oltre le 11 e siccome l'accade oggi di oggi è alquanto fitto, direi di iniziare con un minutino di anticipo e partiamo dal 1374, quando ad Arqua in Veneto muore il poeta e scrittore Francesco Petrarca, colpito nel corso della nottata da una sincope. Petrarca, che era nato ad Arezzo nel 1304, avrebbe compiuto 70 anni il giorno successivo, il 20 luglio. Nel 1900 a Parigi entra in attività la Metropolitana, realizzata in occasione dell'Esposizione Universale e dei Giochi Olimpici. Il servizio di trasporto sotterraneo avvia l'operatività senza nessuna cerimonia inaugurale. Altri tempi. Collega Porte de Vincennes e Porte Maillot in 27 minuti, ma nel giorno sono operative soltanto 8 delle 18 stazioni previste nel primo giorno di funzione. Nel 1903, con la proclamazione del vincitore Maurice Garin, si conclude nella stessa città, a Parigi, la prima edizione della gara ciclistica Tour de France organizzata da Henri Desgrange. Garin ha percorso i previsti 2.428 chilometri suddivisi in 6 tappe in 94 ore, 33 minuti e 14 centesimi. E rimaniamo in Francia perché nel 1925 l'italiano Ottavio Bottecchia vince per la seconda volta consecutiva il Tour de France dopo essere stato lo scorso anno il primo italiano a chiudere la gara al primo posto. Al secondo posto nella 19ª edizione nella classifica francese si piazza il belga Lucien Buis e al terzo l'italiano Bartolomeo Aimo. Nel 39, per la prima volta in chirurgia, viene utilizzato il filo da sutura in fibra di vetro. Vi ricorre il dottor Roy P. Schultz a St. Louis, nello stato americano del Missouri, che diventa il primo specialista ad applicare il nuovo presidio medico. Allora, io cerco sempre di evitare i tristi eventi, ma qui a volte non possiamo chiudere gli occhi sui fatti storici, come 83 anni fa. In questo giorno, quando le forze aeree statunitensi e quelle alleate del Mediterraneo, guidate dal generale Doolittle, bombardano la città di Roma, maggiormente colpita nel quartiere San Lorenzo. In totale la città è raggiunta da 4.000 bombe che causano circa 3.000 morti e 11.000 feriti. Nel 1946 l'attrice Norma Jean Mortensen partecipa al suo primo provino per il cinema. La prova le varrà una scrittura con la 20th Century Fox con il nome d'arte Marilyn Monroe, 80 anni fa. Nel 1952, confermandosi sempre più eroe del ciclismo italiano, Fausto Coppi vince il Tour de France percorrendo i 4.807 chilometri delle 23 tappe in 151 ore, 57 minuti e 20 secondi. Tre settimane fa aveva vinto anche il Giro d'Italia. Nel 1954 viene pubblicato il singolo del debutto discografico di Elvis Presley e il brano intitolato That's Alright Mama. Poi nel 1966 matrimonio per il cantante italo-americano Frank Sinatra e l'attrice Mia Farrow a Las Vegas. Gli sposi, lui cinquantenne e lei ventunenne, vengono immortalati da 14 telecamere e 37 fotografi. Nel 1969... alle 17:21 GMT, ovvero Greenwich Mean Time, il modulo della missione Apollo 11 con a bordo i suoi astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins entra nell'orbita lunare. Nell'80, 46 anni fa, sono Olimpiadi a metà, quelle che si aprono in questo giorno a Mosca, la più importante manifestazione sportiva mondiale, è oggetto di un forte boicottaggio da parte degli Stati Uniti d'America. E adesso due date davvero tristi. La prima, 1985, il cedimento di un bacino fangoso in Val di Stava provoca una delle più gravi catastrofi italiane dell'epoca moderna. 1160.000 metri cubi di fango

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Annunciando di aver installato nuove e più veloci centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. Ed infine, 9 anni fa, sommando i dati di tutte le piattaforme musicali mondiali e Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee, la canzone più ascoltata in rete in soli 6 mesi dalla sua pubblicazione è stata ascoltata 4 miliardi e 380 milioni di volte, rendendola il brano che ha ottenuto il maggior numero di riproduzioni su internet. E non ascoltiamo questo brano, ma un altro dell'inizio degli anni 80. Una canzone che non ha niente a che vedere con il mestiere più vecchio al mondo. Bisogna ascoltare bene le parole di questo Comprami di Viola Valentino.

0: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
1: Complesso funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il complesso funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il complesso funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
2: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

Sono fiero di me, ho sincronizzato la batteria di Stefano D'Orazio con quella di questa musica che vi indica che siamo giunti al momento dell'oroscopo. Oroscopo di oggi, 19 luglio 2026. Prima di partire con l'oroscopo, dire a tutti quelli che mi hanno chiamato fino adesso che siete davvero carini, carinissimi con me, e spero che le stelle siano carine con tutti voi. Allora, partiamo dal segno dell'Ariete. Una domenica lontano dalla confusione e con persone in perfetta sintonia vi rimetterà in piena forma fisica. Emanerete un fascino particolare e vi attirerete non solo l'interesse degli altri, ma anche fortunate occasioni per un'ascesa sociale. Toro, dovete essere indifferenti e ricorrere all'autocontrollo per evitare lo scontro diretto su questioni d'opinione. Con dolcezza e dialogo otterrete molto da chiunque. Sarà necessario neutralizzare gli effetti di una menzogna che qualcuno cercherà di rifilarvi. Gemelli, quasi improvvisamente i rapporti interpersonali si faranno un po' tesi. Un chiarimento nell'ambito di coppia potrà tirare in ballo argomenti sicuramente di gran portata e un po' delicati. Un pensiero imbarazzante va discusso in tutta sincerità con la persona amata. Cancro, sarà una giornata ideale per far nascere un idilio, a patto che ci sia la complicità di una compagnia disinibita. Una circostanza nuova ma gratificante vi coinvolgerà, consentendovi di esprimere al meglio le vostre qualità. Leone, le stelle porteranno molti cuori solitari a innamorarsi e molti legami di coppia a rinnovarsi di intensità. Presi dall'entusiasmo, vi sentirete pieni di energia, al punto che proprio non riuscirete a stare fermi. Sfogatevi con una corsa o con una bella nuotata. Vergine, Venere oggi è brillante nel vostro segno. Fate attenzione a come vi comportate ed evitate di assumere atteggiamenti che potrebbero gettare cattiva luce sulle vostre azioni. Evitate anche gli impegni e le discussioni con la dolce metà.

Niente batterie questa volta, ripartiamo dal segno della bilancia. Si prevedono molte turbolenze nei vostri rapporti interpersonali. Tenetelo ben presente se avete in corso una storia d'amore cui tenete molto. Prima di lanciarvi in un nuovo progetto che vi attira enormemente, liberatevi da quelle questioni in sospeso. Scorpione, l'impronta della domenica sarà di leggerezza e allegra futilità. Vi sentirete in vena di vagabondare nello spirito e nella sensibilità. La Luna e Venere saranno favorevoli in trigono, ma non vi affidate solo a questo transito per avere successo in amore. Sagittario, non conviene scivolare su un errore di valutazione come su una buccia di banana solo perché le emozioni vi sfuggono di mano. La Luna, Venere e i pianeti veloci vi voltano le spalle. Placate le ansie ed evitate di dare corpo alle ombre. Capricorno, vi divertirete a gestire rapporti sociali gratificanti che vi faranno sentire desiderati e ammirati. Una discussione vivace renderà più avvincente la collaborazione con un amico. Ovviamente sta a voi non farla degenerare in polemica. Acquario, sarà favorita ogni forma di divertimento, perciò non mancheranno belle occasioni. Purtroppo, molti di voi dovranno cercare qualche compromesso tra dovere e piacere. Nella vita di coppia, lasciatevi trasportare dall'entusiasmo del vostro amante. Pesci. Dopo una mattinata un po' grigia, gusterete il piacere di una sonora rivincita. Vi aspetta una domenica piena di impegni che accetterete quasi con ingordigia. L'attenzione all'armonia di coppia che oggi sarà tutta da riconquistare. Sfruttate i momenti di entusiasmo per farlo. E vediamo adesso come sono fatte le persone nate in questo giorno. Temi ricorrenti. Nella vita dei nati il 19 luglio sono movimento, grazia e forma. Essi sono sempre attenti a come si presentano e cercano in tutti i modi di controllare il proprio corpo. In genere, i nati questo giorno dimostrano un'eccezionale coscienza dei propri limiti. Quando fanno un errore non esitano a riconoscerlo. Il loro soffermarsi non va confuso con l'esitazione o l'indecisione, ma consiste soprattutto nel saper contemplare e attendere per agire solo al momento giusto. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri da parte mia.

In alto cantava Sandro Giacobbe nella sua canzone intitolata Volare via. Indietro, indietro siamo andati con queste due canzoni nel tempo al 1978, perché entrambe sono state pubblicate in quell'anno. La seconda, appunto, come vi dicevo, Sandro Giacobbe con Volare via. Invece, in mezzo all'oroscopo, la versione italiana di una canzone scritta, parole e musica da Julio Iglesias. 33 años, pubblicata quando lui già ne aveva 34 di anni, e poi tradotta in italiano da Gianni Belfiore, pubblicata l'anno seguente ancora con il titolo italiano 33 anni, le due canzoni che hanno composto l'oroscopo di oggi. Intanto noi adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi il terzo brano dal sapore locale di oggi.

0: che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: A me piace di più sottolineare i compleanni o comunque gli anniversari di nascita, però a volte anche una scomparsa va ricordata e ieri ricorreva il 36esimo anniversario della scomparsa di uno che ha significato tanto nel panorama musicale quebecchese dagli anni 60 fino alla sua scomparsa nel 18 luglio del 1990, soli 44 anni, però la sua musica è ancora viva, come lui cantava in uno dei suoi ultimi successi del 1988, Jerry Boulet con Toujours Vivant.

0: Ed era Jerry Boulet sulle onde di CFMB 1280. Intanto si è conclusa la tappa del Tour de France e il vincitore è Evenepoel, ma in fuga e di qualche millimetro davanti a Tadej Pogacar. Dunque il gruppo maglia gialla ha recuperato tutto quel ritardo di metà percorso e alla fine sono arrivati loro in testa con 4 ore 23 minuti e 9 secondi di pedalate, e al terzo posto il messicano Isaac Del Toro. Per quanto riguarda il Tour de France, ci sarà il riposo domani in Haute-Savoie e si riprende con la 16ª tappa, quella tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, martedì 21 luglio 2026. Abbiamo il tempo di ancora due canzoni, una piccola pausa pubblicitaria e poi per voi due granite.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Pesche e noci $3.99 da libra, filetti di maiale $4.99 da libra, parmigiano reggiano 3 stelle $17.19 la libra, acqua Lete 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Ciliegie rosse grandi $4.99 la libra, trio di cotolette di maiale con osso $2.49 la libra, mortadella mastro $12.99 la libra, granita Luigi 1.6 kg $10.99 ciascuna.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e il

0: ma non pioverà. Dunque, se non ci sono controindicazioni, la granita di limone fatevela lo stesso se piove o se c'è il sole, come oggi. Infatti in questo momento il cielo è perfettamente sereno, soleggiato, sono 20 i gradi fuori dai nostri studi in questo momento. Ne guadagneremo qualcheduno da qui al termine del pomeriggio, quando la massima che toccheremo sarà intorno ai 23 gradi, ma sempre sotto questo cielo bel soleggiato. E generalmente soleggiata sarà lì la prima parte della serata, poi il cielo sarà comunque sereno e generalmente sereno anche questa notte, quando la minima scende intorno ai 14 gradi, dunque leggermente al di sotto delle medie stagionali sia per la massima che per la minima di oggi. Ma il quadro migliorerà e non di poco nel corso della settimana, tranne che per una giornata, quella di martedì, dove ci sarà un po' di pioggia, e in alcune giornate come anche quella di oggi, dove il vento sarà un po' più presente, e così magari non è perfetto, ma prendiamo quello che passa. Intanto per quanto riguarda il sole, e l'abbiamo visto sorgere questa mattina, chi era già in piedi alle 5:25, tramonterà alle 20:35, durata del giorno 15 ore e 10 minuti. Invece per la fase lunare siamo a 2 giorni prima del primo quarto, dunque in fase di luna crescente balsamica. E per quel che riguarda gli eventi sportivi, vi ricordo la vittoria di Kimi Antonelli, la sesta stagionale, l'ottava volta quest'anno che si sente l'inno italiano dopo un gran premio di Formula 1, e vi ricordo la finale dei mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina, che iniziano tra pochi secondi, più di tra 3 ore, dunque intorno alle ore 15 ora di Montreal. E per quanto riguarda il giorno del calendario repubblicano francese, sarebbe stato il primo giorno del mese di Thermidor, giorno ufficialmente denominato Jour de l'Epôtre, le blé des Gaulois, ovvero il farro in italiano. È tutto da parte mia, Alessandro Fortino, grazie per il vostro gentile ascolto. Se Dio vuole, noi ci ritroviamo tra 7 giorni per un altro appuntamento con Domenica Insieme. Da qui a lì vi auguro di trascorrere una splendida giornata, altrettanta splendida settimana, e sempre all'insegna della gentilezza. Un abbraccio, buona domenica a tutti.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

male, ma per il sistema in cui si tuce poco di gente, come che la gente vuole avere un giorno di tuce e di finito avere la forza di cosa che è. E la mia disposizione di tempo di venire in casa di una volta, le fanno lo stesso, con la mia mascia, la vista, la vista, la vista, la vista, la vista,

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Diamo il via a questa nuova puntata di Arcobaleno musicale con
3: Il volo
2: lontano dagli occhi,
3: Julio Iglesias,
2: Se tornassi,
3: Nicola Di Bari,
2: Paese
3: e Luis Miguel.
2: Noi ragazzi di oggi, a tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più.

0: Buona giornata e buona estate da Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: State ascoltando Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280.
1: Continuiamo con il nostro blocco musicale scelto dal nostro Mario Lipari, che ci farà ascoltare ora Iva Zannicchi con
0: Morir d'amore,
1: Adriano Celentano,
0: La storia di Serafino
1: e Hernan Brando e Alessandro Lucca,
0: Il suono del silenzio.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di un inconfondibile duo, Luciano Pavarotti e Ligabue,
0: con Certe notti,
1: La grande Dalida,
0: Ci sono fiori
1: e Charles Aznavour,
0: L'istrione.
1: Buon ascolto.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempreverdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo adesso con Toto Cotugno,
0: con Solo Noi,
1: Albano,
0: Lei
1: e Eros Ramazzotti con Ricky Martin.
0: Non siamo soli.

insegue il tempo. Ed in questa lunga corsa senza vincitori si dimentica tutto, tranne il ricordo dei momenti più importanti. Sì, proprio come quello in cui sei arrivata tu. Ed io lascerò sempre che i tuoi occhi restino accesi nei miei sogni. Per te un Dio buono ha innalzato montagne, disteso praterie, scavato mari con luce ed ombre, nell'inconsapevole certezza della tua meravigliosa presenza.

la tua luce che illumina il buio delle mie notti e caccia via tutti i fantasmi, tutte le inevitabili malinconie. A me basta solo questo tuo piccolo spazio di luce per bruciare i rami secchi della mia anima. Ed ogni notte, in ogni alba, in ogni tramonto, anche se sarai lontana, io ti vedrò, io ti sentirò, io ti parlerò, perché tu sei nel respiro del vento, nel calore della terra, nella voce di ogni mio silenzio.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti. Allora, come ultima canzone, Mario, cosa ci fai ascoltare?
1: Ho scelto Guantanamera con l'orchestra di Paul Morian.
0: Bella. Noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Giovedì prossimo e sabato mattina.
0: Perfetto. Auguriamo a tutti quanti una buona giornata.
1: Arrivederci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.